Tresilla, tresilla, tresilla, tresilla, trosilla, tresi, spongire, yameno spongire, yameno spongire, yameno spongire, presi.

sinkile le matlhoma hebi tlhopana la tsela mosetsana wa marata go le jwa dumela lefoko la motse gape le fare ke sale ke go tlhomile letlhole le ntshotshonono tlhatlha matsholana le di ya botlhabatsatsi matlhodi kgona matsaga go mosetsana wa batho.